0: China.
1: Andu ayo mavano. Yao panjiponaka ekista uyamanya onna chaili. Yao payo.
2: Avenye mulopana ndopano landina nawe ari Hasani.